nel pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo. Al

Sagittarius, ira vehementi, in amaritudine locure mehamenti, fatus de materia, cinis elementi, similis un polio, due colunco venti, cum se venim proprium virus apienti, supra petra ponere se il fundamento.